0: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测卫星图像追迹；三维获悉点明真相；览四方时事，阐五洲风云；纽六人，寻事实轨迹；七纵八横，数寰宇变幻；环九霄云外，扫视时代博弈。
1: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野，它不只是情报机构，更是搅动世界格局的隐秘力量。中情局在拉美的隐秘战争可以追溯到上世纪八十年代。
2: General Assembly adopted a resolution deploring the U.S. invasion of Panama as a quote flagrant violation of international law.
1: 渗透范围不只局限于世俗权力场。
3: L'attentat contre Jean-Paul VI, il y a un parfum de complot, un parfum d'espionnage autour de tout cela.
1: 疯狂远超世人想象。
4: It would be a remarkable treasure to be able to get your hands on a Soviet submarine.
1: 尘封档案解密，退役特工口述真相。
5: And we have a place that has every weapon known to man.
1: 层层剥茧，揭开中情局全球谍战的终极内幕，暗局，中情局密道。星期一至五，凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出。科技赋能，装备美好。
6: 周日五星影院，出生那天我失去了你。
7: Dove è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
6: 重逢那天，你找回了我。
7: Hai fatto solo perché ti facevo bene. Non è così, perché sono tua figlia.
6: 离别那天。

0: 午间财经，星期一至五，凤凰卫视中央台。
1: 我们这一生都在找寻，寻一份答案。
2: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
1: 寻一处心安。
3: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
1: 寻一次相逢。
4: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
1: 可总有声音劝你回头。
5: Non lo so, ora ho quella arrivata, come riesci?
6: È fuori da niente. A se fuori sei.
1: 唯有坚守。终于微光。
4: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
2: A sudden rush of feeling flooded through me. I still did love them.
3: Nemmeno per me.
1: 五月，寻心而行，见山见起。
7: 就已经超过了90%。